richem o irasi richem a o richem e wo hayi mo irasi o richem o se se

ci muov minia na zora dia dia zona bedina watsi metia nyane na me dia me ti onipa metina si metina si metina si na ma ka radi and you on your shore.